Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Radio Kids.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: ciao a tutti, ciao e buon Natale,
1: ciao,
0: buon DJ. Natale,
2: ciao, buon Natale a tutti,
0: ciao, buon Natale a tutti quanti, evviva Lorenzo, tra poco è Natale,
2: è un po' presto però,
0: ma dici, beh lo so, però Natale è già nell'aria, Lorenzo, non senti l'atmosfera, non vedi i colori, le luci,
2: sì,
0: gli alberi addobbati, tu l'hai fatto l'albero di Natale, l'hai messo le luci, gli addobbi,
2: ancora
0: l'hai fatto,
2: no, su... ancora no, ma
0: cosa
2: sono...
0: stai aspettando, lì. Ma come Lili, tra poco è Natale, buon Natale,
2: buon Natale a tutti, ma tu, senti un po', ma tu l'hai fatto?
0: Che cosa?
2: L'albero,
0: ma certamente Lorenzo, un albero bellissimo, sai, grande, pieno di luci, di nastrini colorati, palline multicolori, stelle filanti d'oro d'argento, e poi sulla punta una bellissima stella con scritto buona Pasqua, no, buon Natale.
2: DJ, sei un'esplosione di energia, DJ.
0: Sì. Ma Lorenzo,
2: dimmi,
0: come si fa a non essere felici a Natale? Non c'è un periodo dell'anno che sia più bello di questo, eh?
2: Vero,
0: chissà,
2: vero.
0: Se i bimbi che ci ascoltano hanno già addobbato il proprio albero.
2: Ascolta DJ, e se facessimo un bell'albero anche qui, dove? A Radio Kids, ma, che ne dici?
0: Ma, mi pare un'ottima idea, Lorenzo, sì. Nel magazzino dovrebbe esserci uno scatolone con dentro tutto l'occorrente.
2: Ottimo!
0: Vado a prenderlo,
2: ok. Ascolta,
0: subito.
2: Io nel frattempo canto una bella canzone che si intitola Indovina un po'.
0: Facciamo l'albero di Natale?
2: Beh, più o meno. Mio grande albero di Natale. Mio grande albero di Natale, fatti vestire.

0: una stella che fra le stelle sia la più bella.
1: Accidenti! Ma ecco qua!
0: DJ, ma cosa ci fai con questo grandissimo scatolone?
1: Lorenzo, che ci faccio? Qui dentro c'è tutto il materiale che ci occorre per fare il nostro bellissimo albero di Natale. No? Lorenzo, dai, vieni, forza, avanti, okay. Non battere la fiacca, vieni ad aiutarmi.
0: Ok, vengo,
1: e ascoltiamo insieme questa bella canzone, okay, che hai scritto intanto, mentre addobbiamo l'albero.
0: Ok, intanto ti aiuto.
1: Sì?

0: Mio grande albero di Natale.
1: Carino, eh?
0: Fatti vestire, sì. Fatti addobbare.
1: Mi passi quello?
0: Fili d'argento?
1: Sì.
0: Nastri dorati?
1: E perché no?
0: Angioletti colorati.
1: Ma sì, mettiamo, ce li va. Eccolo qui. E Lorenzo, mettiamo sulla punta dell'albero la stella, eh? Dai,
0: ecco.
1: Aiutami, vieni qui, prendimi in braccio,
0: sì,
1: che non ci arrivo.
0: Sì, ma... cavolo!
1: Piano.
0: Sei pesante!
1: Ma com'è pesante? Lorenzo! Non farmi cadere, Lorenzo! Sei un pappamolle,
0: ma
1: Lorenzo! Tirami un po' più su, che non ci arrivo! Ma che
0: pesi.
1: Ci siamo! Ecco! Ce l'ho fatta!
0: Fantastico!
1: Guarda che bello!
0: Accendiamo le luci!
1: Va bene? È bellissimo!
0: Bello.
1: È viva!
0: Bravo, DJ!
1: Grazie! Però
0: cosa c'è che non va?
1: Beh, ci mancano i regali ora, no?
0: Bisognerà aspettare che arrivi Babbo Natale, non credi?
1: Vabbè, ma quando arriva Babbo Natale?
0: Arriva tra un po',
1: sì.
0: Arriva la notte di Natale.
1: Ah sì, però lui non viene mica qui in radio a portare i suoi doni. Lui va dove stanno i bambini, va nelle case, mica da noi.
0: Ma no, verrà di certo qui. Questa è Radio Kids,
1: sì,
0: la radio dei bambini.
1: Ma lui che ne sa, Lorenzo, mica ascolta la radio Babbo Natale, ma figurati dai.
0: Ma stai scherzando, DJ?
1: No.
0: Babbo Natale va pazzo per la musica,
1: sì,
0: soprattutto la musica rap.
1: Ma che stai dicendo, Lorenzo? Ma come Babbo Natale ascolta la musica rap? Con la sua slitta, magari le sue renne.
0: Ma
1: quale musica rap, dai?
0: Ma invece ti sbagli, DJ.
1: Scusa, ma tu che ne sai?
0: Ascolta questa canzone e poi ne riparliamo.
1: Sì.

di lana, ancora di lana. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, ma questo chi è? Ma questo chi è? Chi è? Chi è? È Babbo Natale, ma questo chi è? Ma questo chi è? Chi è? Chi è? È Babbo Natale,

0: Ma questo chi è? A chi lo sa? Babbo Natale Rap? Ti aspettiamo, Babbo Natale! Vieni a trovarci qui a Radio Kids, eh? Come? Non hai le chiavi? Te le lascio sotto lo zerbino d'ingresso.
1: Sì!
0: Sul cerchione della macchina.
1: Dove?
0: Dietro l'orecchio delle renne. Va bene, fai un po' tu.
2: Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale Rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? Babbo Natale Rap.
0: E senza fare un rap, grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni.
2: Te le lascio sotto al vaso.
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
5: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche! Un saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Oggi voglio parlarvi di opere d'arte. No, no, no, non scappate via! No, no, l'arte è una cosa bellissima. Solo bisogna avvicinarsi gradualmente, bisogna capirla, scoprirla. Ci vuole qualcuno che possa aiutarvi in tutto questo. Insomma, bisogna fare in modo che l'arte sia a misura di bambino.
6: Che belle parole, Armando.
5: Oh, eccolo qua. È arrivato il nostro Crude, il Ciao. Guastafeste, l'alieno più cattivo dello spazio.
6: Errore, dimentichi sempre il non più cattivo, ma buono, buonissimo alieno amico della Terra.
5: Guarda, se posso dire, preferisco ricordarti come eri, perché da cattivo alla fine eri meno pericoloso.
6: Ah, sei sempre più simpatico, Armandino.
5: Lo sai perché mi piace Crude?
6: No,
5: neanch'io.
6: Dai, però un po' ti sei affezionata a me, confessa, Armanducolo.
5: Beh, forse prima che mi chiamassi Armanducolo, sì. Va bene, dai. Senti, vogliamo tornare alle opere d'arte, Crude?
6: Certo,
5: mi vuoi dare una mano, visto che sei diventato buono?
6: Ti do un artiglio, sì.
5: No, no, quello magari no, perché io vorrei proprio parlare, come avevo detto all'inizio, di opere d'arte a misura di...
6: mucca.
5: No, cosa c'entrano le mucche, scusa?
6: Come cosa c'entrano le mucche? Noi su COT esponiamo le opere d'arte alle mucche.
5: Ma è perché su COT esponete le opere d'arte alle mucche?
6: Perché le opere sono così brutte che le mucche le guardano e poi fanno tanta cacca.
5: E perché devono fare tanta cacca le mucche su COT?
6: Perché la cacca profuma l'ambiente, no?
5: Ma
6: è
5: come?
6: È tutto più bello. Ah, brutte opere. Tanta cacca, bello ambiente.
5: Vabbè, lasciamo stare. Possiamo, per favore, parlare di opere
6: mucche.
5: D'arte a misura di...
6: mucche.
5: No, bambino.
6: Ah, non mucche.
5: No, no, bambino.
6: Ah, bambino, ma questo è un ottimo spunto, sai?
5: Oh,
6: è un ottimo spunto per la mia buona azione quotidiana.
5: Oh, molto, molto bene. Però, Crude, posso dirti che la Terra è sopravvissuta per milioni di anni senza il tuo aiuto? Non devi sentirti in obbligo.
6: No. Noi supereroi abbiamo dei doveri ben precisi.
5: E come vorresti aiutarci quest'oggi?
6: Beh, questa idea delle opere d'arte a misura di bambino mi piace tantissimo.
5: Aia.
6: Ho deciso di dare una mano.
5: Eccola là, comincia a tremarmi la palpebra. E come vuoi darci una mano, se posso chiedere?
6: Puoi chiedere. Devi sapere che su COT, il mio pianeta, su questo tema, noi siamo molto avanti rispetto alla Terra.
5: Davvero? Ma questo mi stupisce molto.
6: Allora farò come si fa da noi. Vedrai che risultati per le opere d'arte. Vedrai! Ora vado a prepararmi. Sarà una sorpresona.
5: No, Crude, fermati. Non lo fare. Crude. Crude. Niente. È inarrestabile. Chissà che cosa hai in mente. E la mia palpebra trema sempre di più. Brutto segno per davvero.

0: Siamo di nuovo qui insieme per parlare di, vi ricordate, opere d'arte a misura di bambino. Eh sì, perché noi vorremmo che le opere d'arte fossero più vicine ai bambini, fossero più gradite, fossero spiegate. Insomma, è un percorso da fare tutti quanti insieme. Purtroppo, il terribile, si fa per dire, farlocco alieno dello spazio, Crud, ha deciso di darci una mano. E io sono qui che tremo con tutte le mie palpebre.
1: Ta-da! Sorpresa! Non mi aspettavi, vero?
0: Beh, magari speravo che tu non arrivassi. No, però insomma, dai.
1: Sei pronto per rendere le opere d'arte sempre più a misura di bambino?
0: Magari, è il tema della nostra puntata. Mi piacerebbe moltissimo. Sono solo preoccupato che tu voglia darci una mano in questo senso.
1: E sbagli. Sul mio pianeta ci siamo posti da tempo il problema di rendere le opere sempre più vicine ai bambini, cioè a misura di bambino.
0: Bravo.
1: E dopo anni di ricerca abbiamo trovato la soluzione.
0: Ah, che bello.
1: Ascolta.
0: Sì.
1: Quanto è alto un bambino?
0: Non lo so, adesso dipende dall'età.
1: Sì, certo. Ma diciamo che in generale sono bassini rispetto a un adulto, no?
0: Vabbè, ovvio.
1: Diciamo
0: sì.
1: Che sono alti circa un metro.
0: Vabbè, diciamo che sono alti un metro.
1: Bravo. Quanto sono alte le opere d'arte esposte normalmente?
0: Ma chi lo può dire? Sono opere d'arte piccole.
1: Te lo dico io, sempre troppo. Non sono a misura di bambino. E dunque, sul mio pianeta, tutte le opere vengono rimpicciolite.
0: No, ma che...
1: Le schiacciamo, le rimpiccioliamo, le laviamo in acqua calda.
0: Ma dai.
1: Insomma, tutta una serie di trattamenti che rendono l'arte più piccola, più a misura di bambino.
0: Crud, ma noi quando diciamo a misura di bambino, non intendiamo dire che un'opera d'arte deve essere piccola di misura, ma che sia possibile per un bambino godere dell'arte, capisci? Dell'arte che viene espressa con percorsi, spiegazioni, magari dei giochi. Tutto questo perché...
1: Chiacchiere.
0: Ma come
1: a chiacchiere? Misura di bambino significa che deve misurare quanto un bambino.
0: Ma no!
1: È chiaro, no?
0: No.
1: E poche storie. Vado in missione. Vedrai!
0: No,
1: vedrai.
0: Ma missione? Ma crude! Ma no, ma è un malinteso incredibile. Combinerà un sacco di guai. Beh, ancora una volta, non ci resta che sperare che la missione di Crud sia un fallimento. Ma quant'è farlocco, Crud? Quant'è farlocco? Eccolo che arriva. Speriamo che sia andato ancora una volta tutto male. Ciao, Crud.
2: Ciao.
0: Beh, così. Tutto bene?
2: Sì, certo.
0: Beh, sei un po' laconico, triste.
2: Chi? Io?
0: No,
2: neanche un po'.
0: Ma sicuro?
2: Certo.
0: Beh, almeno questa volta non piangi disperato e questo mi preoccupa. Ma com'è andata la tua missione?
2: Quale missione?
0: Beh, quella di rendere le opere d'arte a misura di bambino, ti ricordi?
2: Ah, sì, quella, sì.
0: Quella,
2: Malissimo!
0: Meno male, mi ero preoccupato, meno male. Ah, che bello questo pianto. Dai, non piangere. No, Crudino, dai. Dai, raccontaci tutto che poi stai meglio, forza.
2: Sì. Allora, sì. Come sempre, mi ero preparato attentamente per la missione.
0: Sì.
2: Ho radunato i bambini davanti alle opere d'arte.
0: Uh-huh.
2: E ho detto: adesso ragazzi dobbiamo rendere tutto a vostra misura. Dobbiamo rimpicciolire le opere d'arte esposte, renderle più corte, schiacciarle. Il motto è più piccolo più bello.
0: Progetto folle. Che cosa è successo?
2: È successo che i bambini appena davanti all'opera d'arte hanno cominciato a riprodurla. Riproducevano tutto quello che vedevano. Chi rifaceva una statuetta con la creta, chi dipingeva su un foglio un quadro che in realtà era enorme.
0: Bello.
2: Sai che facevano così? Osservavano meglio ciò che guardavano, scoprivano i particolari,
0: ma
2: le sfumature, ricostruivano il processo di creazione dell'artista.
0: Ma è strepitoso, Crud! Ma è stata un'idea geniale, bravissimo! Ma certo, così i bambini hanno ripercorso il viaggio dell'artista. In qualche modo il bambino è diventato l'artista. Ma sei un genio,
2: sì,
0: complimenti.
2: Un genio del male. Povere creature, ma che cosa ho fatto? Sono una vergogna.
0: Sei stato bravo. Crud, sei stato bravissimo. Beh, ancora una volta il progetto di Crud si è rivelato fallimentare e utilissimo. Il fatto è che lui adesso crede di essere buono e diventa cattivo, ma è così farlocco che ridiventa mi confondo. Insomma, ci vorrebbe una spiegazione a misura di bambino, anzi da Armando, il quale Armando vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dice: mi raccomando, andate a visitare le opere d'arte d'arte, nei musei, e soprattutto cercate di capirle, fatevele spiegare, perché è un'esperienza meravigliosa e divertentissima per tutti, adulti e bambini.
1: E mucche?
0: No, le mucche no.
1: Perché no?
0: Ma perché no?
1: Non è una risposta.
0: È la tua, non è una domanda.
1: E allora sai che ti dico?
0: Che mi dici?
1: Mu.
0: E che significa?
1: Chiedilo ad una mucca.
0: No, vabbè, io ci rinuncio.
1: Mu.
0: Vai.
1: Beh, scusa, studio le lingue.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un affettuosissimo super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bandit.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come abbiamo fatto altre volte, anche oggi dedichiamo la nostra puntata a una leggenda dell'antica Roma.
1: Bello, mi piacciono tanto le leggende.
2: Ma c'è molto traffico in questa storia.
0: In che senso, Lallo, scusa?
2: È perché sai, a Roma ci sono sempre le automobili, tantissime, lo smog, le cose che fanno... Il klaxon.
0: Ma no, Lallo, no, dai, noi parliamo della Roma di migliaia di anni fa. A quel tempo era molto, molto più piccola di oggi e per le strade al massimo sfrecciava qualche carretto.
2: Ma i chioschi dei gelati c'erano lo stesso, vero?
0: Può darsi, non lo so, non credo. Comunque nella storia c'è soprattutto un bosco.
1: Ah, è una fiaba.
0: No, non proprio, Lella. State a sentire. In quel periodo era diventato re di Roma Numa Pompilio. Questo re però era diverso dagli altri perché non amava fare la guerra e passava le sue giornate in un bosco fuori città, nei pressi di una cascata d'acqua scintillante. E lì viveva sua moglie, la ninfa Egeria, e i due si amavano moltissimo.
1: Che bello!
2: Numa Pompilio, Tullo Tullo, Manco Marco, Storquato Tasso.
0: Lallo!
2: Sì.
0: Ma che cosa stai dicendo?
2: Ripasso i nomi dei sette re di Roma.
0: No. Non mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, Lallo. Sai cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ci facciamo aiutare dalla canzone.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E armadissimo!
0: E vi stiamo raccontando una delle leggende dell'antica Roma. In particolare quella del re Numa Pompilio. Dovete sapere che ad un certo punto sulla città Roma si abbatté un temporale spaventoso. Il fiume Tevere si stava ingrossando sempre di più sotto fulmini e temporali e la gente se ne stava a casa, tappata in casa, terrorizzata. A quel punto il re Numa Pompilio andò a chiedere consiglio alla sua saggia moglie, la ninfa Egeria, che disse:
1: «Marito mio, Giove, re degli dèi, è arrabbiato coi mortali. Se vuoi fermare i suoi fulmini, devi parlargli».
0: Egeria aveva ragione, però non era facile parlare con una divinità come Giove. Che fare? Ma anche in questo caso la ninfa Egeria gli diede un buon consiglio.
1: «Per trovare Giove devi cercare Pico e Fauno».
3: Mm-hmm. «Pico e Fabio? Ma chi sono questi due?»
0: «Oh, Lallo! Pico e Fauno! Sono due divinità dei boschi, dall'aspetto per metà uomo e per metà animale. Fauno aveva le corna e le zampe da caprone e Pico era ricoperto di piume colorate, proprio come un picchio».
1: «Dovevano essere molto simpatici».
0: «È vero, Lellina. Infatti erano due burloni e si divertivano moltissimo a nascondersi nella foresta. Ma Numa Pompilio usò uno stratagemma per attirarli. Prese due brocche di idromele, una bevanda che piaceva tantissimo agli dèi, e la lasciò sotto una quercia».
3: «Che furbo, furbissimo!»
0: E così, dopo poco, saltellando felici, attirati dal profumo della bevanda, arrivano Pico e Fauno, che cominciano a bere tutti contenti, finché...

0: che vi liberi, dovete dirmi come si fa a parlare con Giove.
1: E cosa gli hanno risposto quei due?
0: Pur di essere liberati, Fauno e Pico chiamarono Giove, che si affacciò da una nuvola grigia gonfia di pioggia.
2: Chi è che mi chiama?
0: Numa gli spiegò subito il suo problema. Giove, sono il re di Roma, Numa Pompilio. Ti prego, smetti di scagliare fulmini sulla mia città e in cambio ti donerò quello che vorrai.
1: E cosa gli ha chiesto Giove?
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: meraviglioso popolo di Big Bang sintonizzato sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di un re molto saggio che si chiamava Numa Pompilio, che un giorno si trovò al cospetto del grande Giove, il capo di tutti gli dei dell'Olimpo. E così Numa Pompilio chiese a Giove di far smettere di piovere sulla sua città. Ma in cambio il dio gli chiese...
2: Un gelato, una fetta di torta,
1: no, un mazzo di fiori?
0: No, no, chiese una testa.
1: Oh, aiuto!
2: Che paura!
0: No, no, no, no, no, no, no, aspettate! Perché il re Numa Pompilio era proprio un tipo simpatico. E così gli risponde... D'accordo, Giove, potente dio di tutti gli dei dell'Olimpo. Ti darò una testa. Una testa di cipolla del mio orto.
1: Giove, cosa rispose?
3: Non se ne parla proprio, io voglio una vita!
0: E allora Numa, senza scomporsi, gli disse: va bene, Giove, avrai la vita di un pesce.
1: Povero pesce, però.
0: Beh, sai, a Giove non era mai capitato di incontrare un umano così cocciuto e furbo come il re Numa Pompilio. E così, alla fine, anche Giove, potentissimo dio tra tutti gli dei dell'Olimpo, si mette a ridere. E ride così tanto che il suo buon umore fa volar via le nuvole tempestose. E così su Roma tornò a splendere il sole e il sereno.
2: Evviva! E Numa Pompilio torna a Roma felice e contento.
0: E Numa tornava a correre nei boschi in compagnia della sua amata ninfa Egeria.
1: Questa leggenda è bellissima.
0: Ed è bellissimo.

0: Ho anche il messaggio che ci ha mandato Beatrice, che saluta tutta la sua classe. Ascoltiamolo insieme.
1: Ciao Bim Bang, saluto la classe seconda B Italo Calvino a Trebbo. Io mi chiamo Beatrice Orlando, 7 anni e sono una studentessa di scuola. Ciao.
0: Ciao Beatrice, bellissimo il tuo messaggio. Salutiamo anche noi tutta la tua classe.
2: Ciao.
3: Ciao seconda B.
2: Ciao.
0: E ciao Beatrice, grazie ancora. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci il vostro messaggio al nostro numero che è
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui, sempre pronti per un'altra spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: letto hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo stringente.

Oh, sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va.

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh,

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, ed estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un orco,
1: certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito, posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che per

Son salito su una nave, quel che ho fatto non è grave, son pirata sì è normale, ma volevo un po' esplorare, andare in giro per il mondo, per conoscere.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
0: Riproviamo, riproviamo.
2: Ci picchiano

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così. Ci siamo divertiti. E al 347-411-2726 sempre ben accette richieste, barzellette, ricette e musiche appalate. Beh, vado a farmi un giro nella pentola a pressione. Mi piace tanto quando fischia. Oh, ma voi non fatelo, eh? È roba da DJ. Ciao!

0: Zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ma chi è che canta? Ma è incredibile, sentite che bella voce. Ma scusa, ma chi sei? Ehi, chi sei?
1: Ma come, umano? Non mi riconosci? Sono una dea. Anzi, sono un dipinto.
0: Ma no, aspetta, spiegati meglio, per favore, fammi capire bene. Oh,
1: come siete complicati, voi esseri umani. Insomma, mi chiamo Venere. Ah. E modestamente sono la dea della bellezza e dell'amore.
0: Venere? Cioè la famosissima Venere dipinta da Sandro Botticelli nel quadro che si trova a Firenze, nel Museo degli Uffizi.
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: Quale parola, scusami?
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: No, va bene. Quale parola?
1: Museo.
0: Museo. Credo di non capire bene. Puoi spiegarmi?
1: Sono scappata.
0: Scappata?
1: Sì. Ho lasciato il quadro e ho deciso di girare il mondo.
0: Ma dai, veramente? Ma scusami, e adesso vuoi dirmi che il quadro, quel famosissimo quadro, è vuoto?
1: Beh, un pochino, sì.
0: Beh, un pochino.
1: A proposito.
0: Sì.
1: Non è che hai visto in giro le guardie?
0: Guardie? Quali guardie? No, ma qui alla radio, ma no, figurati, non ci sono guardie.
1: Quelle del
0: no.
1: Museo? Sì, sono sicura che a quest'ora mi staranno già cercando.
0: Ah beh, certo, no, allora quelle guardie sì, lo credo. E beh, tu sei una delle più grandi attrazioni che ci sono, scusami.
1: Rimarranno tutti come dei barbagianni a fissare la conchiglia vuota.
0: Beh sì, certo.
1: Troppo divertente.
0: Però adesso io non vorrei essere un guastafeste, Venere. Però temo che forse tu dovresti tornare indietro.
1: No, qui alla radio si sta benissimo. E poi... come hai detto che ti chiami?
0: Armando di Radio Kids, in particolare di Big Bang.
1: Ah, bene, Armando. Sono curiosa di conoscere i tuoi piccoli amici. Mi hanno detto che ne hai tantissimi.
0: Ah sì, questo puoi star tranquilla, è vero, e sono simpaticissimi. C'è Lallo, Lella, DJ, Crude e quelli sono i pupazzi. Però i miei amici veramente grandissimi sono anche tutti i bambini e le bambine che ci ascoltano e ci mandano poi dei messaggi. Vuoi sentirne uno, Venere?
1: Va bene.
0: E allora ascolta, dai.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lella. Ciao Lallo, sono Fria, chiamo da Palermo e ho 8 anni. Ah. Sapete che cosa fa un polpo in una macchina da corsa?
0: No.
2: Una pole position. Ciao, vi ascolto sempre, siete divertentissimi, ciao.
0: Ma grazie Fria, la pole position. Molto carina. Allora, intanto io vi ricordo che potete mandarci tutti i messaggi che volete al nostro numero di telefono WhatsApp, che è 347-411-2726. Li aspettiamo. Allora, Venere, l'hai capita la barzelletta di Fria?
1: Mi sa di no.
0: Come? Come no?
1: E sì che di animali acquatici me ne intendo.
0: Certo.
1: Sono una dea nata dal mare.
0: Appunto.
1: Ma questa... pulp position,
0: no.
1: Mi manca.
0: No.
1: Sì.
0: Oh.
1: Sì, aspetta, no. Deve essere una specie di boccola.
0: No, la pulp position è bellissima. Però, no, vedi, allora, è la pole position, no? Quando c'è una gara di macchine, la macchina che sta in testa, la prima a partire, si dice che è in pole position. Però quello che ha fatto Fria è stato un gioco di parole, perché siccome è un polpo che parla, allora lui è nella pulp position. L'hai capito? No, non l'hai capita. Le automobili...
1: Automobili?
0: No. Sì. Sì.
1: Mai sentite nominare?
0: Certo. No, in effetti hai ragione, perché quando il pittore Sandro Botticelli ti ha dipinto nel Rinascimento, le automobili non esistevano. Comunque le automobili sono dei mezzi di trasporto.
1: Tipo le carrozze?
0: Brava Venere, però con il motore.
1: E il cosa?
0: Guarda, lasciamo stare.
1: E vanno veloci?
0: Ah beh sì, certo, anzi alcune sono proprio velocissime.
1: Più della mia conchiglia da viaggio? Non ci credo.
0: Non lo so.
1: Io riesco a sfrecciare sulle onde.
0: Beh, guarda, io non so se le automobili sono veloci come la tua conchiglia da viaggio, però devo dire che il tuo mezzo di trasporto, la conchiglia, è molto particolare. Mi piacerebbe farci un bel giro. Ma a proposito di mari e di onde, mi viene in mente una canzone da dedicarti.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando, io, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova amica.
1: Divina amica.
0: Certo, prego. certo, giusto, la nostra divina amica.
1: Bellissima.
0: Sì, divina amica, bellissima, del resto sei la dea della bellezza, Venere.
1: E infatti, però comincio a sentirmi un po'... triste.
0: Ah no, questo mi dispiace molto. Come mai? Di solito qui ci si diverte un sacco.
1: Ecco, vedi, sono un po' a disagio perché qui in radio...
0: Sì?
1: Nessuno può guardarmi.
0: Ah no, questo...
1: Non ci sono abituata.
0: Certo, tu sei sempre al centro dell'attenzione. Ma senti, io prima ti ho sentito cantare. Hai una bellissima voce. E allora, perché anche per ritrovare un po' il tuo buon umore, no, non ci canti una canzone? Quello che vuoi tu, eh?
1: D'accordo, Marando. Senti questa. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie!
0: Ma sei bravissima, Venere, non ho parole! Ma scusa... Ma come fai a conoscere queste canzoni che sono moderne, non sono della tua epoca?
1: Beh, io dalla mia conchiglia catto tutti i rumori del mare.
0: Wow! E allora facciamo una cosa, riascoltiamo questa canzone che ci hai appena regalato, cantata dalla sirenetta.

Su quei... come si chiamano? Ah, mulher. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare da...

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso, e di una nuova straordinaria amica, la Venere del quadro di Botticelli. Ma che bello!
1: Sai, Ammarando, sì. Io credo che resterò. Qui si sta così bene.
0: Ma che piacere sentirtelo dire! Siamo felicissimi! Io vorrei trattenerti qui per sempre, cara Venere. Però penso anche che forse dovresti rientrare al Museo degli Uffizi, sai? E non vorrei che si preoccupassero tutti quanti, non vedendoti.
1: Sì. Uffa! Per tutte le onde del mare. Mi hai convinto. In fondo tutta quella gente mi fa un po' pena. E poi, a dire il vero, sento già nostalgia della mia conchiglia da viaggio.
0: Ah, vedi. Però, cara Venere del Botticelli, puoi tornare quando vuoi, perché noi qui, alla radio, con Big Bang, ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado. A cavallo delle onde, Firenze, aspettami!
0: Ciao, Venere! Ciao! Ma quanto è simpatica la dea Venere del quadro di Sandro Botticelli. E poi è una vera star, sapete? Quel dipinto è famoso in tutto il mondo. Però anche lei si è trovata molto bene qui da noi. E ho il presentimento che tornerà a trovarci. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Gritti, che viaggia sulla superficie del mare, sulla sua conchiglia, insieme alla dea Venere. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti le nostre puntate come cavalloni delle onde. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima. Ciao.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
0: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E finalmente ci siamo, amiche e amici, bambine e bambini, grandi e piccine, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di Big Bang. Siete in compagnia mia, di Armando, Armando Traverso e...
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Sentite? Questa è la nostra guizzante, simpaticissima amica dalla coda di pesce, la Sirenetta! Ciao, Sirenetta!
1: Per tutti i coralli! Buongiorno, Armando!
0: Ciao, ciao! Ma ti sento molto contenta! Mi chiamo Armando, ma è un dettaglio. Come mai sei così contenta?
1: Ho una grande novità da raccontarti!
0: Ma dai, ne sono felice! I bambini e io siamo sempre così curiosi di ascoltare i tuoi racconti!
1: Pensa!
0: Sì!
1: Sono stata... in gita scolastica.
0: Ma dai, bello! Anche perché durante le gite scolastiche ci si diverte un mondo e poi si vedono posti nuovi, si imparano anche tantissime cose. Ma non sapevo che tu andassi a scuola.
1: Oh sì? Ah. Io frequento la quinta dell'Istituto Superiore Abisso Blu.
0: Ah, però, interessante. E dove siete andati in gita scolastica?
1: In un posto assolutamente meraviglioso. La barriera corallina.
0: Wow! Un'ottima scelta! Le barriere coralline sono ambienti molto particolari, se non sbaglio, no? Formati da alghe e coralli e si possono estendere per chilometri e chilometri. E in una sola barriera corallina si possono trovare anche 3.000 specie di animali diversi.
1: Granchi, granchietti, gamberetti, polpi, madrepore, spugne e poi pesci palla, pesci farfalla, pesci pappagallo, pesci pagliaccio.
0: Oh,
1: è un posto incredibile.
0: Deve essere stata una splendida gita. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto quello che hai visto.
2: Bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi.

0: Bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia di Armando Traverso e della nostra fantastica Sirenetta.
1: In fondo al mar, in fondo al mar.
0: Allora, ci stavi raccontando della gita scolastica nella barriera corallina. Che cosa ti è piaciuto di più di questo ambiente straordinario?
1: Allora, l'albergo anemone era veramente bello.
0: Wow.
1: E poi dormivamo dentro degli anemoni morbidi morbidi.
0: Allora, se non sbaglio, gli anemoni sono come dei polpi, no? Che vivono attaccati alle rocce, hanno tentacoli che ondeggiano qui e là di colori diversi, e poi, se non sbaglio, sono anche un pochino urticanti.
1: Sì, eppure il mio letto era molto soffice, potevo vedere tutto il paesaggio intorno. Insomma, tutto è andato a meraviglia finché Tabata non ha cominciato a sentirsi poco bene.
0: Ma chi è Tabata?
1: È la mia amica Caretta Caretta.
0: Ah, Caretta Caretta è il nome scientifico della tartaruga marina.
1: Sì, ero così preoccupata per lei.
0: Ci devi assolutamente raccontare questa avventura. Prima però ci ascoltiamo un messaggino dei nostri piccoli amici.
2: Ciao, io sono Flavia, ho quasi 8 anni. Ho già cambiato tutti i dentini, ma devo andare dalla dentista a farmi mettere una pasta ai denti così sono più solidi e non si fanno le carie. Ora passo la parola a un'altra bambina. Giorgia, puoi dire?
3: Io sono Giorgio, 5 anni, non ho perso neanche un dentino, ciao.
0: Ma che brave, Flavia, Giorgia, grazie. Flavia, vedrai che dopo che sarai andata dal dentista i tuoi dentini diventeranno fortissimi. E io voglio ricordarvi che dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, potete comporre il nostro numero WhatsApp e regalarci un vostro pensiero, un colmo, una barzelletta, tutto quello che vi pare, al numero
1: 347-411-2726. Ormai lo so a memoria.
0: Ma sei bravissima. Senti, poco fa allora ci stavi raccontando della tua amica Tabata, la tartaruga di mare, che si è sentita poco bene durante la gita scolastica. Ma che cosa è successo esattamente?
1: Ecco, a un certo punto ha cominciato ad avere un gran mal di pancia. Se ne stava tutta mogia dentro il suo anemone e non usciva più.
0: E allora tu che cosa hai fatto?
1: Ho chiamato il professor Calamaro, che ci accompagnava. E insieme abbiamo deciso di portarla alla dottoressa Murena.
0: Beh, è giusto, quando non ci si sente bene bisogna andare dal dottore. E che cosa ha detto la dottoressa Murena?
1: Ha detto che Tabata aveva fatto indigestione di schifezze e le ha dato una medicina.
0: Ah, e poi Tabata si è sentita meglio?
1: Sì, ma prima ha sputato fuori dalla bocca una cosa strana, tipo una medusa, ma senza i tentacoli.
0: Una medusa senza i tentacoli? Ma cosa poteva essere?
1: Era bianca e anche trasparente.
0: Ho capito! La tua amica tartaruga, Tabata, ha mangiato un sacchetto di plastica!
1: Un che?
0: Sono quelle borse che gli umani, noi umani, usiamo per trasportare e tenere il cibo. E purtroppo qualche sbadato se le dimentica sulla spiaggia, il vento le fa volare e finiscono in mare.
1: Oh, povera Tabata, di sicuro l'aveva scambiato per una medusa.
0: Certo.
1: A lei le meduse piacciono molto, soprattutto a colazione.
0: lo so, però purtroppo la plastica è pericolosissima per tutti gli abitanti del mare. Per questo dobbiamo stare sempre attenti e non dimenticare i nostri rifiuti in giro. Anzi, se vediamo quelli degli altri, mi raccomando bambine e bambini, raccogliamoli e mettiamoli negli appositi contenitori. Ma adesso sai cosa facciamo, Sirenetta? Ci sentiamo una bella canzone e poi torniamo di nuovo insieme.
1: Sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra sirenetta, l'amica dalla coda di pesce che ogni tanto risale in superficie e viene da noi. E oggi, tra l'altro, ci ha raccontato della sua gita scolastica sulla barriera corallina.
1: Amici, ora però vi devo salutare.
0: Va
1: devo
0: bene.
1: Accompagnare ai giardini di alghe un'intera classe di gamberetti.
0: Ma che brava, ti occupi anche dei piccolini.
1: I gamberetti sono delle vere pesti, ma ormai l'ho promesso al prof Calamaro. Ciao Ammarando, tornerò presto a trovarvi.
0: D'accordo, e salutaci tutti: Tabata la tartaruga, il professor Calamaro, la dottoressa Murena e i gamberetti scatenati. Ti aspettiamo qui, sirenetta.
1: Ciao ciao, a presto.
2: Ciao ciao ciao.
0: Amici, la puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi che esplora persino la barriera corallina insieme alla sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me. E un ringraziamento oceanico per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Thank you.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto, tanto, tanto indietro!
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano Medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella! Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte, Armando.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo viaggiando nel tempo, siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
2: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
3: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
3: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
3: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
2: Dove cantano tutti, giusto Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
2: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
3: Al mattino cosa? Cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
2: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
2: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
4: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
4: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
2: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Beh, succede che... Beh, ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re.
3: Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro,
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Mm-mm. Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re.
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
4: Quel boccioso, ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
4: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano!
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono in coro: viva il re!
2: Viva il re!
0: Viva il re! E la nostra puntata di oggi finisce qui, ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
2: Sì! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, e il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe fatto alcuna fatica ad afferrarne una. Ma ciò facendo, avrebbe provocato la fuga di tutte le altre e destata la loro diffidenza. Difficilmente avrebbe potuto ripetere l'impresa. Ha dunque deciso di attendere il momento propizio ad una grande carneficina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi, e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. E il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci!» gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento!» «Nessun rischio!» diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse!» L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: pista! Pista! Arrivano quelli di...
1: Vegete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Allora, oggi per la nostra puntata vorrei parlare di luoghi affascinanti.
1: Tipo le gelaterie.
0: No, Lallo. Allora, questi luoghi di cui vorrei parlare si trovano un po' dappertutto nel nostro paese, in Italia.
1: Ho capito. Le pizzerie.
0: No, anche se le pizzerie, un po' come le gelaterie, si trovano dappertutto. Vi aiuto. Allora, voglio parlare di costruzioni grandi. Di solito hanno delle torri.
1: I grattacieli! Belli, mi piacciono un sacco, quelli con 45 milioni di piani che vanno su, grattano la pancia alle nuvolette.
0: Allora, Lallo, dunque, è vero, anche quelli hanno quasi delle torri e sono costruzioni moderne, invece io vorrei parlare di edifici molto antichi.
1: Antichi? Con tante torri?
0: Sì, Lella.
1: Beh, forse ho capito.
0: Va bene, e allora vediamo se poi avrai davvero trovato la soluzione e intanto ci ascoltiamo un bel messaggio che arriva da una nostra piccola amica.
2: Ciao Radio Kids, mi chiamo Beatrice e vi voglio raccontare cos'è un indovinello. È un indovinello? È un indovinello. Allora, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere, ma non ho gli occhi. Che cos'è?
0: Ciao Beatrice, intanto e grazie, eh? Allora, dunque, posso volare, ma non ho le ali. Posso piangere, ma non ho gli occhi. Voi cosa dite? Cosa ne pensate?
1: Lascia Armando, mi è venuto in mente.
0: Sì.
1: È un palloncino, perché vola,
0: sì,
1: però non ha le ali.
3: Carina Lallo, ma un palloncino non piange.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Però, aspetta, non è detto, perché quando si buca fa un rumore così, che praticamente si mette a piangere, capito?
0: Ma insomma, Lallo, mi sembra un po' una soluzione tirata per i capelli, eh? Magari più avanti ci facciamo dare la risposta dalla nostra stessa Beatrice.
1: Sì.
0: Ma intanto, allora, avete pensato a quello che vi chiedevo? Vi avevo chiesto di pensare a delle costruzioni antiche piene di torri. E ce ne sono tante nel nostro paese. E Lellina era quasi arrivata alla soluzione. Allora, sono i...
1: Castelli!
0: Bravissimi! Infatti oggi dedichiamo la nostra puntata a queste splendide dimore, delle fortezze di secoli e secoli fa. E tra l'altro, ci collegheremo tra poco con una fanciulla che si intende moltissimo di castelli, anzi, direi che è una vera esperta. E allora partiamo per il nostro viaggio fiabesco sulle note di una canzone.

0: Gironda.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
0: Eccomi.
1: Lallo.
0: E Armandissimo.
1: E oggi parliamo di castelli, le favolose dimore di re, regine, dame, cavalieri, principi e principesse. Castelli che si trovano un po' dappertutto nel nostro paese. Ma ora, come vi avevo promesso, ecco l'appuntamento con la Bella Addormentata.
0: Wow, evviva!
1: Allora, proviamo a sentirla, eh? Tra l'altro, di solito, insomma, lei è anche abbastanza puntuale. Pronto?
2: Pronto?
1: Parlo con Aurora, la Bella Addormentata.
2: Per tutte le foreste incantate, chi mi chiama?
1: Sono Armando di Big Bang. Ti ricordi? Avevamo un appuntamento telefonico e tu avevi promesso di parlarci del tuo castello.
2: Ma che ore sono? Così tanto sonno.
1: Lo so che hai sonno e sei la Bella Addormentata, però oggi potresti fare un'eccezione, per favore?
2: Non scherziamo, dormire fa bene alla pelle, manda via le occhiaie e poi il mio letto di broccato è così comodo. Credo che tornerò a letto e dormirò altri 100 anni.
1: No, aspetta, Aurora, aspetta un attimo. Aurora, per favore...
2: Scusa, come hai detto che ti chiami tu?
1: Armando.
2: Già, ne scommetto che non sei un principe.
1: Beh, in effetti no, non sono un principe.
2: Lo vedi? Mi hai svegliata per niente. Fatine, era un falso allarme, non è un principe. Tirate le tende, spegnete i candelabri, si torna a ronfare.
1: No, no. Ma niente. Si è riaddormentata. Però avete sentito? Era proprio lei, la famosa Bella Addormentata.
0: Ma non ci ha detto niente del suo castello, però.
3: Sì, ma è una marmotta, non è una principessa.
1: Vabbè, in effetti Lalo hai ragione. Speravo che ci raccontasse qualcosa di più. Va bene, ci proveremo un'altra volta e magari saremo più fortunati. Intanto ascoltiamo una bella canzone.

0: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lallo, Lella e Armando, e stiamo parlando di castelli, queste meravigliose dimore ricche di torri, camminamenti, merli.
1: Cra, cra, cra,
2: Lallo,
1: cra.
2: Cosa fai?
1: Faccio il merlo del castello. Cra, cra, cra. No,
0: a parte che i merli non fanno così, quello potrebbe essere più un corvo, eh?
1: Ah.
0: Comunque, si sono dei rialzi che di solito vengono costruiti ai bordi delle torri.
1: Oh.
0: E lì, per esempio, le sentinelle si potevano nascondere dietro e guardavano se arrivavano i nemici all'orizzonte.
1: No, erano furbissimissimi.
0: Va bene. Ah, ma a proposito, vi ricordate che Beatrice ci aveva proposto un indovinello, no?
1: Sì, è vero.
0: Ci aveva chiesto, dunque, posso volare ma non ho le ali.
1: Uh-huh.
0: Posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è? Ci aveva chiesto. Ecco,
1: che cos'è?
0: Siete pronti per la risposta?
2: Prontissimi!
1: Sì.
0: Sentiamola da lei.
3: È una nuvola!
0: Ah!
1: È vero!
0: Ma certo, è la nuvola! Ma grazie Beatrice! Però divertente l'indovinello, no?
1: Molto!
0: Oh, ma adesso la nostra puntata volge al termine. E allora è venuto il momento di ricordare a tutti voi, amici e amiche all'ascolto, di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra avventura in compagnia degli amici di...
4: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si diverte in compagnia di Lella, Piero Marcelli che trotte e galoppa insieme a Lallo, Lorenza Cingoli che scrive, corregge e riscrive i testi insieme a me, e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che coccola con cura tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: che muovi. E allora
1: muovi,
0: ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Giulian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere.

que move é a lona. Três.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un affettuoso e gigantesco abbraccio e saluto radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. E allora diamo il saluto speciale alla nostra Lellina.
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella, che bello ritrovarti qui. Allora, che cosa mi racconti di bello oggi?
1: Non saprei. Sto pensando a un bel libro da raccontare ai cuccioli della fattoria Cielo Rosa, però non mi viene in mente niente. Vorrei che ci fosse almeno una pecorella.
0: Ah, ho capito. Tu vorresti un bel libro con una pecorella,
1: sì.
0: Fammi pensare un pochino, vediamo. Ci sono. Allora, io ne conosco uno con una pecora, ma non è proprio la protagonista, però è molto importante.
1: Me lo racconti, Armando, così poi lo racconta ai cuccioli.
0: Beh, però allora prima ci ascoltiamo un po' di musica, giusto per entrare in atmosfera, ti va?
1: Alla musica non dico mai di no.
0: Dai!

0: Yes!
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, piccole grandi amici, strepitose ascoltatrici. Io sono Armando e sono in compagnia della nostra Lellina, alla quale ho promesso di raccontare una storia nella quale c'entri una pecora. Iniziamo?
2: Io sono tutta orecchie.
1: Bene, e allora, questa storia parla di un aviatore.
2: Armando, che cos'è un aviatore?
1: Un aviatore è un pilota di aerei. Questo aviatore in particolare ha dovuto fare un atterraggio di fortuna nel deserto perché il suo aereo si è rotto.
2: Oh, speriamo che non si sia fatto male.
1: Per fortuna non si è fatto male, ma non sa come aggiustare il suo aereo e non ha tanta acqua. E sai, nel deserto fa caldo, eh?
2: Eh sì, nel deserto l'acqua non si trova.
1: Certo.
2: Che guaio. E allora arriva una pecora a salvarlo?
1: No. Arriva un ragazzino misterioso, un piccolo principe caduto da un pianeta chiamato B612.
2: Un piccolo principe? Che strano!
1: Eh sì, e devi sapere che questo principino vive in un pianeta insieme a una rosa molto amata, anche se un pochino presuntuosa. E insieme a loro non c'è nessun altro. Così, approfittando della migrazione di alcuni uccelli, il piccolo principe è scappato alla ricerca di un amico.
2: Potrebbe essere la pecora. E quando arriva?
1: Te lo racconto subito dopo che abbiamo ascoltato un messaggio che i nostri amici ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
1: Ascoltiamo.
3: Ciao Lella, ciao Armando. Vi seguo sempre, sono Sami.
1: Grazie.
3: Vorrei dirvi un colmo. Sapete qual è il colmo per un libro parlante?
1: No.
3: Essere senza parole.
1: Che carina, grazie Sami. Molto carina. Beh, allora, io sarei davvero curioso di trovare un libro parlante, eh? E allora continuate a lasciarci i vostri messaggi, colmi, barzellette, domande, filastrocche, canzoni, insomma tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
1: Giusto.
2: Armando,
1: sì.
2: Adesso mi continui a raccontare il tuo libro non parlante.
1: D'accordo, eravamo arrivati al punto nel quale il piccolo principe del pianeta B612 arriva dall'aviatore e gli chiede il disegno di una pecora.
2: Oh, bellissimissimissimo disegno!
1: Eh sì, anche se c'è un problema. Il piccolo principe vorrebbe un altro amico, è vero, ma ha paura che la pecora possa mangiare la rosa.
2: Le pecorelle non mangiano le rose, hanno le spine.
1: Ma lui però non lo sa. Ha già viaggiato per molti pianeti alla ricerca di una pecora disegnata. È stato su un pianeta dove vive un re, in un altro dove c'è un signore vanitosissimo.
2: E niente pecorelle disegnate.
1: Niente, nessuna pecora. Il piccolo principe è volato anche nel pianeta di un ubriacone, di un uomo d'affari molto impegnato e di un lampionaio.
2: Che cosa fa il lampionaio?
1: Accende i lampioni delle strade, quelli che si illuminano la notte per far luce.
2: Nessuno di questi personaggi sapeva disegnare una pecora.
1: Nessuno. Ma quando il piccolo principe arriva nel pianeta di un geografo, un uomo che si occupa di mappe e carte geografiche, lui gli consiglia di visitare il pianeta Terra. E sai che cosa succede quando il principino scende sulla Terra?
2: Non mi tenere in sospeso, Armando.
1: Il piccolo principe trova un roseto e scopre che al mondo non esiste solo la sua bellissima rosa.
2: Eh certo, anche noi alla fattoria Cielo Rosa abbiamo dei rosetti bellissimissimissimi, con rose rosa, rosse, gialle e anche bianche.
1: Eh sì, ma lui non lo sapeva, Lella. Pensava che la sua rosa fosse l'unica al mondo e ci rimane molto male. Ma per fortuna incontra una volpetta.
2: Oh, c'è anche una volpetta, mi piace. Questa storia diventa sempre più appassionante.
1: E la volpe dice al piccolo principe che la sua è davvero una rosa unica, perché lui l'ha curata, amata, annaffiata e coccolata.
2: Che bella storia, commovente.
1: E prima di raccontarti come va a finire, vorrei che ascoltassimo insieme un'altra bella canzone, va bene?
2: Sì.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, bambine, bambini, piccoli e grandi ascoltatori. Siamo noi, quelli di Big Bang, Lella
1: e Armandissimo.
0: E stavamo finendo la storia del piccolo principe che viaggia alla ricerca di una pecora disegnata da portare sul suo pianeta, dove vive in compagnia di una rosa un po' capricciosa ma molto amata.
1: E ha trovato un aviatore nel deserto che gli disegna la pecorella, giusto?
0: Proprio così, Lellina. L'aviatore finalmente gli disegna la pecora e il piccolo principe può tornare sul suo pianeta B612. Ma tu sai come fa a tornarci?
1: Sempre in groppa agli uccelli migratori?
0: No, deve farsi mordere da un serpente.
1: Ma non è pericoloso, povero piccolo principe?
0: Ma in questa storia evidentemente non lo è. E infatti il piccolo principino si fa mordere e vola via con la sua pecora disegnata. Ma il dubbio che viene all'aviatore è: la pecora non mangerà la rosa?
1: Stai tranquillo, Armando. Le pecore non mangiano le rose piene di spine. Preferiscono le erbette tenere, tenere.
0: Un bel sollievo allora per il nostro piccolo principe. E se anche voi che avete sentito questa storia la volete leggere, beh, il romanzo si chiama proprio così, Il piccolo principe.
1: E chi l'ha scritto?
0: Uno scrittore francese che si chiamava Antoine de Saint-Exupéry. E la vuoi sapere una cosa incredibile?
1: Sì.
0: Anche lui era stato un aviatore e anche lui era caduto nel deserto con il suo aereo.
1: Però non aveva incontrato nessun principe.
0: No, ma forse chissà. Mentre stava nel deserto, forse ha immaginato questa bella storia.
1: Eh sì, grazie Armando. Ai cuccioli della fattoria piacerà moltissimo.
0: Lo spero tanto. E anche per oggi è arrivata l'ora dei saluti. Ma di una cosa potete essere certi. Noi ci ritroviamo sempre qui per un'altra strepitosa, esilarante, roboante puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Bella!
1: Ciao Armando!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci, ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista Lellina. Grazie a Martina Forti, che pensa belle storie insieme a me. E infine un ringraziamento super speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che fa sì che le nostre puntate siano davvero spaziali. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande saluto radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum, no?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto, giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, do all three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
3: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
3: If you're happy Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo, dai!

0: Happy Songs
1: è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: nostra compagnia, ovvero in compagnia di quelli di Big Bang, vale a dire Lellina.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lallo.
2: Ciao Armando.
0: E oggi la nostra sarà una puntata davvero molto molto speciale.
1: Cosa intendi Armando? Spiegati meglio.
2: Ah, io ho capito. Sarà una puntata al gusto di cioccolato e fragola.
0: Non esattamente Lallino, ma ditemi una cosa, vi piace viaggiare?
1: Ah sì, adoro visitare posti nuovi, conoscere persone, ammirare panorami,
2: assaggiare nuovi gusti di gelato.
0: Perfetto. Allora la puntata di oggi vi piacerà moltissimo, perché stiamo per salpare per un lunghissimo viaggio in compagnia di Ulisse.
1: Ulisse?
2: No, ma io lo conosco benissimissimo. Era un eroe, quasi come me.
0: Lallo, in effetti Ulisse era un eroe dell'antica Grecia. E pensate, il poeta Omero gli ha dedicato un intero poema, l'Odissea, dove si racconta proprio il suo lungo viaggio di ritorno verso casa.
1: E dov'era la casa di Ulisse?
0: È una bella domanda, Lellina. Allora, il nostro eroe Ulisse era nato nell'isola di Itaca, però aveva combattuto per 10 lunghissimi anni nella guerra tra i greci e gli abitanti della città di Troia. Finita la guerra, era salpato con i suoi uomini per fare ritorno a casa, dove lo aspettavano Penelope, sua moglie, e suo figlio Telemaco. Però? E siamo appunto nel momento in cui Ulisse si trova in mezzo al mare.
1: Lallo? Lallo, cosa fai?
2: È rumore delle onde.
0: Bravo Lallo, bravo, bravo, perfetto. Ma a un certo punto ecco che arriva una tempesta. Con tuoni, lampi. E così Ulisse perse la rotta e arrivò nella terra dei ciclopi.
1: E chi erano questi ciclopi? Beh, il nome non mi dice niente di buono.
0: E in effetti erano dei tipacci un po' pericolosetti. Erano dei giganti, ma avevano una particolarità.
1: Quale?
0: Avevano un occhio solo sulla fronte, grandissimo, e con quell'unico occhio osservavano e scrutavano tutto quanto di qua e di là.
1: Aiuto!
2: Ma che brutti!
0: Però Ulisse, devi sapere Lallo, e anche tu Lella, era un tipo molto molto curioso e a tutti i costi voleva vedere com'era fatto un ciclope.
1: No, è pericoloso!
0: Giusto Lellina, infatti i suoi compagni non erano per niente contenti. Avevano paura di incontrare uno di quei giganti e dicevano: ma no Ulisse, dai per favore, lascia stare, non so se è una buona idea. Ma Ulisse, testardo, voleva vederli a tutti i costi. E così arrivarono nella grotta di Polifemo.
2: Ma chi è questo Pollofreno?
0: No. Polifemo era un ciclope altissimo, fortissimo, con tutti i capelli ispidi come dei cespugli pieni di spine. Viveva da solo in una caverna e portava sempre tutti quanti al pascolo. Indovina chi?
1: Oh, povero a me, avevo un gregge di pecorelle.
0: Proprio così. Quando Ulisse e i suoi uomini entrarono nella caverna, il gigante non c'era. In compenso, su degli scaffali videro delle belle forme di ricotta fresca. E i marinai volevano riprendere la rotta, scappare via subito, ma... arrivò il ciclope.
1: Paura!
2: Paurissima!
0: Polifemo chiuse allora l'entrata della grotta con un pietrone che poteva sollevare soltanto lui. E appena vide Ulisse e gli altri, cominciò a inseguirli con le sue manone per prenderli, ghermirli e papparseli tutti.
1: Ma era cattivissimo!
2: Non vale fare così,
0: In effetti il ciclope era parecchio cattivo, ma Ulisse ebbe un'idea geniale. Versò una coppa di vino e la diede da bere a Polifemo. Il gigantone la prese tutto contento. Il tuo vino è ottimo, straniero. Dammene subito un'altra coppa. E così, una coppa dopo l'altra, Polifemo iniziò a sentirsi un po' brillo e chiese a Ulisse: dimmi, straniero, come ti chiami? Ulisse ci pensò un attimo e poi rispose: il mio nome è Nessuno.
1: Nessuno?
2: Che strano, perché hai detto così?
0: Caro Lallo, tra pochissimo lo scoprirai. Ma prima, sentiamo insieme un po' di musica.

0: Piccoli e grandi amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando una storia mitica, anzi dovrei dire mitologica, ed è quella di Ulisse e il ciclope Polifemo.
1: Ulisse è prigioniero nella grotta insieme ai suoi amici, ma come farà ad uscire?
2: Oh, Tapino, non trova la chiave.
0: Torniamo al momento in cui ce l'avamo fermati.
1: Sì?
0: Polifemo aveva bevuto troppo vino, si era ubriacato, grazie al vino che Ulisse gli aveva offerto, e aveva appena chiesto a Ulisse di rivelargli il suo nome, e Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno. Per il troppo vino, il ciclope si addormentò e cominciò a russare. Allora, Ulisse e i suoi uomini presero un grosso tronco d'albero, lo tagliarono per bene, in modo da renderlo appuntito, e lo usarono per accecare il gigante.
1: Oh, ma adesso mi fa quasi pena, povero Polifemo.
2: Però era malvagimissimissimo,
0: Naturalmente Polifemo per il dolore si svegliò e cominciò a urlare: aiuto! Aiuto! E le sue urla attirarono l'attenzione di altri ciclopi, che arrivarono di corsa e gli chiesero: Ma Polifemo, che cos'hai? Non lo sai che è notte? Perché ci hai svegliato? È ora di dormire! E Polifemo rispose: Nessuno! Nessuno mi vuole uccidere! A quel punto, gli altri ciclopi, sentendo che nessuno voleva fare del male a Polifemo, se ne tornarono a dormire.
2: Ecco perché Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno.
1: Era proprio un genio.
0: Proprio così. Ma i guai non erano finiti, perché Ulisse e i suoi marinai dovevano uscire dalla grotta, che se ricordate, Polifemo aveva chiuso con un grande masso. Ma siccome tutte le mattine il ciclope portava le pecorelle al pascolo, Ulisse usò un altro stratagemma. Non appena il portone fu aperto, tolto il grande masso che ostruiva l'ingresso, lui e i suoi marinai si aggrapparono alla pancia delle pecorelle.
1: Povere pecorelle, chissà che fastidio!
0: Sì, è vero, tu lo puoi dire, vero Lellina?
1: Sì.
0: Però lo stratagemma di Ulisse era stato quello di aggrapparsi sotto le pecorelle, così. Quando Polifemo cominciò a toccare le schiene delle pecore per contarle, non si rese conto che sotto c'erano Ulisse e i marinai, e così ad uno riuscirono a scappare.
2: Scappa Ulisse!
1: Chissà come si era arrabbiato Polifemo quando aveva capito che Ulisse era riuscito a fuggire.
0: Certo Lellina, arrabbiatissimo, ma Ulisse ormai era già sulla nave e stava prendendo il largo. Allora il ciclope sollevò un gigantesco pietrone e lo gettò in mare dall'alto di una montagna.
2: Questo è un gioco scorretto, non si fa.
0: Ma certo, Lallo, infatti in mare si scatenarono delle onde gigantesche. Ma ormai Ulisse e i suoi amici erano in salvo.
1: Evviva!
2: Ma dopo scommetto che Ulisse arriva a Itaca.
0: Oh no, caro Lallo, Ulisse continuerà a viaggiare e vivrà molte, molte altre avventure. E se lo vorrete, e lo vorranno anche le bambine e i bambini a casa, le racconteremo una prossima volta.
1: Sì, sì!
2: Sì! Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi, poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica, in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete pronte? Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, per ascoltare questo splendido programma esilarante, saltellante, roboante, che si intitola
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Lallo?
2: Ciao, cos'è?
0: Insomma, no, non è carino che tu stia mangiando quando è iniziata la puntata di Big Bang. Non mi pare il momento.
2: Scusa, Armandissimo, sto sgranocchiando una mela. Ah. Quello dici anche tu, no? Sempre. Non devi mangiare le schifezzole, soltanto frutta e verdura.
1: È vero, Armando, dici così.
0: È vero, lo dico, avete ragione. Perché la frutta e la verdura sono alla base di una sana e buona alimentazione.
2: Ecco, e poi una mela al giorno toglie il medico di torno, lo sanno tutti. Poi, molto buona, è croccante, succosa. Peccato che però è già finita, Ufi.
0: Lallo, mi hai fatto venire un'idea. Potremmo dedicare questa nostra puntata di Big Bang alle mele e a tutta la frutta del mondo.
2: Bella.
0: E per cominciare in bellezza, potremmo ascoltare la canzone Il lupo mangia frutta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Arbadissimo!
0: E oggi abbiamo deciso di parlare di mele e di frutta e sarà quindi una puntata ricca di vitamine. Ma che ne direste di un bel quiz?
1: Sì!
0: Va bene. Allora, vi piacciono i melograni?
1: Ah, moltissimo. Oh. Sono frutti meravigliosi e anche molto buoni.
0: È vero, Lellina. Anche io ne sono goloso e consiglio a tutti di mangiarli perché fanno molto bene. Perché poi quei chicchi rossi o rosati che hanno sembrano quasi delle pietre preziose.
1: Ah, dei rubini.
0: Eh sì, tanti piccoli rubini luccicanti. Tra l'altro, il melograno è anche simbolo di prosperità e abbondanza. Ma allora, pronti per la domanda di oggi?
1: Certo che sì!
0: A proposito di melograno, quanti chicchi può contenere un melograno? 600? 1000? 1200?
1: Beh, non saprei.
2: Io non li ho mai contati, li mangio soltanto.
0: Bravo Lallo, in effetti nessuno si mette a contare i chicchi di melograno. Non è una risposta semplice, ma sapremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto direi che è venuto il momento di ascoltare la voce dei nostri piccoli amici che ci mandano i loro messaggi. Questo ci arriva da Bianca.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Bianca, ho 7 anni

0: Mi potete mettere per favore nel mondo al contrario? Ciao!
1: Ma certo Bianca che ti metteremo nel mondo al contrario e grazie per questo bel messaggio, grazie, grazie, un super ringraziamento da tutti noi. Beh, siamo molto contenti che ci ascolti sempre quando vai a scuola, perché noi, insomma, siamo qui proprio per tenervi compagnia con le nostre puntate e quindi mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci per esempio che cosa fate a scuola, se vi piace, quali sono le vostre materie preferite, oppure qualunque altra cosa facciate. Ricordatevelo, il nostro numero è sempre lo stesso ed è
2: 347-411-2726.
1: E per esempio, visto che oggi parliamo di frutta, potremmo chiedervi qual è il vostro frutto preferito.
3: Il mio è la ciliegia.
1: Oh, le ciliegie sono buonissime.
4: È vero, ci si possono anche intrecciolare le collane, gli
3: Ah,
4: orecchini.
3: sì, adoro gli orecchini fatti con le ciliegie.
4: E tu, Armandissimo, qual è il tuo frutto preferito più?
1: Allora, io ho un frutto preferito che tra poco ti dirò, ma prima ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra piccola Bianca.

0: E questa era la canzone che ci aveva chiesto Bianca, con il suo messaggio che aveva mandato al 347-411-2726. E io dovevo rispondere a Lallo che mi aveva chiesto...
1: Avevo chiesto qual è il frutto che ti piace di più.
0: Allora, guarda Lallo, io adoro la frutta, vivrei di frutta, sono pazzo di frutta. Dunque, mi piacciono, i melograni, visto che ne parliamo tantissimo, poi i fichi, poi mi piacciono moltissimo le ciliegie, poi le fragole, poi le pesche, poi l'uva.
1: Ma quella più?
0: Quella più, forse le fragole.
1: Bello, buone! A me invece piacciono le mele, Armandissimo. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché scroccolano. Però bisogna stare attenti.
0: Come attenti? In che senso? Raccontalo.
1: Allora, un giorno, no? Sì. Nel bosco ho incontrato una vecchina che aveva l'aria un po' strana, stranetta. Aveva un cesto pieno di mele rosse.
2: Lallo, era la strega di Biancaneve.
0: Attenzione Lallo, è cattivissima.
1: Bravo Armandissimo, era lei. E ha detto: prendi questa mela, bel cavallino.
2: Non l'avrei mica assaggiata.
1: No Lella, sono un cavallino goloso, è vero, però sono anche molto furbetto. Ho capito che la mela era avvelenata.
0: Bravo Lallo, meno male. E raccontaci dopo che cosa è successo.
1: Allora la strega mi ha chiesto l'indirizzo della casa di Biancaneve e i sette nani. Ma io gliel'ho detto uno sbagliato.
0: Bravissimo Lallo, molto astuto. E così la streghina cattiva probabilmente è ancora lì nel bosco che gira senza trovare la casetta di Biancaneve e i sette nani. Va bene, ma siete pronti allora per risolvere il nostro quiz di oggi?
1: Quince.
0: Allora vi avevo chiesto quanti chicchi può contenere un melograno. 600 chicchi? 1000 chicchi?

0: 200 chicchi? Lallo, Lella, provate a dare la vostra risposta.
1: Allora, secondo me 1200.
2: Oh.
1: Io invece dico 600.
0: Ah, quindi i due estremi, eh?
1: Sì.
0: E la risposta invece è... più di 1000 chicchi. Ma ci pensate, sono tantissimi. Dentro un melograno ci sono più di 1000 chicchi.
1: Ma bello, bello. Però Armando, a me a forza di parlare di frutta mi è venuta voglia di macedonia.
3: Anche a me. Dai Lallo, andiamo a prepararla.
1: Bello.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
3: Ciao.
0: E noi li riaspettiamo qui. Così ci ritroveremo tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E ancora grazie, grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive. E poi un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Coraggio, in fondo, sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: se tu non vuoi finire
1: nei guai
0: lontan da loro,
2: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
2: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
2: Mai!
3: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
2: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
1: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: Vai.
1: Molto più del loro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son giù,
2: ormai
3: li hai,
4: intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
3: di là,
4: lassù,
2: attento che
0: ce l'ho con te,
1: con te.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Rosicchiatori di tappucci di penne colorate, ingurgitatori di succhi di frutta, sparecchiatori di parrucchini con un sol gesto, questa puntata di Pigiama Party vuol farvi dimenticare come vi chiamate!

Ah, vi ho immaginato tutti vestiti di fiori colorati, che so, hawaiani, tinteggianti. Bene, la macchina è appena partita e quindi fuoco ai motori!

Non so se l'uomo ragno rientra fra i nostri supereroi preferiti. In realtà non so molto di voi, ma so che oggi potrebbe essere un giorno felice.

E dopo hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e un'altra splendida canzone, adesso vi lascio con Put in the Ritz. Forza ragazzi con le ginocchia.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bighete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse pingete pongete.
3: O clicky clock.
2: O tickete tockete.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
2: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? No. Beh, io avrei una certa setina.
0: No, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp, che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Un merluccio.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: Per 1000 sargassi, non fate gasteropodi!
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
3: Beh, sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo.
3: Sì.
1: Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
3: Aspetta, aspetta, stavolta
1: dai,
3: la so.
1: Dai, dici.
3: Allora, dico,
1: yes.
3: Secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Oh,
3: è
1: no.
3: Stato terribile.
1: Allora,
3: ma dai, Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
3: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
3: che
1: dai.
3: Gusto strano. E com'era, Lallo?
2: Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
3: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero, anche se io un'idea me la sarei fatta. E chissà che non sia proprio quella giusta.
3: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
3: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è il sale!
3: Il sale, è vero!
1: Sì.
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua si scioglie e sparisce.
3: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
3: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene 30 kg di sale.
3: Oh.
2: Bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
3: Oh. Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
3: Ah, i fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
3: E il rosa è il mio colore preferito!
1: Ah!
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
3: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone. You're

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
2: Giusto? Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora, vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno con lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Radio Kids.
1: Ed eccoci qui, bentornati a Big
2: Bang!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: Un'altra puntata senza Lallo. Notizie di Lallo?
2: Ancora no, ma credo che presto ci arriverà un suo messaggino.
1: Chissà dove sarà andato a finire questa volta.
2: Non lo so. Quando l'ho sentito mi ha detto che era vicinissimo a una scoperta eccezionale, qualcosa che avrebbe cambiato la storia.
1: Wow, addirittura. A questo punto sono curiosissimo. Eccolo, ecco il suono del messaggino.
2: Vediamo se è lui.
1: Sì, è proprio lui. Ci ha mandato un messaggino vocale. Sentiamo.
3: Qui è il vostro Lallo che vi parla. Non posso farmi sentire perché ho tra le zampe uno scoop eccezionale e voglio essere il primo cavallo a rivelarlo al mondo intero. Ma che dico? All'universo intero! Ma voi siete miei amici e voglio che lo sappiate per primi! Ho scoperto che... Lavatevi le orecchie, tenetevi forte, allacciate le cinture! Presto l'uomo andrà sulla luna! Zitti! Io non vi ho detto niente! Passo e chiudo!
1: Ma...
2: Ma davvero? Stavolta ha fatto veramente una scoperta eccezionale!
1: Lella, scusami, non vorrei deluderti, eh? È vero che probabilmente l'uomo andrà presto sulla luna, ma sarà la settima volta!
2: No, e Lallo, pensa che sia la prima?
1: Ho paura di sì.
2: Oh, siamo le solite, e ora chi glielo dice?
1: Secondo me lo scoprirà da solo. Vabbè, intanto noi possiamo prepararci sull'argomento.
2: Sì, studiamo la luna. Secondo me saranno contenti anche i bambini di sapere qualcosa su di lei.
1: Bene, e allora mentre cerco qualche notizia, ascoltiamo la prima canzone di oggi dedicata proprio...
2: alla luna!

0: E per restare in tema lunare abbiamo appena ascoltato la sigla di quello che era un vecchio cartone animato giapponese che ha come protagonista una principessa della luna, una guerriera che combatte per la pace e il bene con dei cristalli lunari.
1: Sailor Moon!
0: Brava Lella!
1: Ma Armando, sulla luna c'è stata la vita?
0: Ma allora, c'è qualche scienziato che dice di sì, però una cosa è certa, sulla luna c'è l'acqua.
1: Wow!
0: Infatti sono stati trovati dei depositi di acqua ghiacciata che chissà, forse in un futuro potrebbero anche servire all'uomo se si volesse andare lì.
1: Oh, quindi noi potremmo andare a vivere sulla luna?
0: Guarda, non è detto che non sia possibile, perché c'è qualcuno che sta pensando di costruire una base lunare per costruire delle cose e per fare delle ricerche. Si chiama ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che ha fatto anche un corso per tutti per immaginare come potrebbero essere le case della Luna.
1: Che bello! Posso disegnarla anch'io una casetta lunare?
0: Certo, la puoi fare tu e tutti i bambini che ci ascoltano. Come te le immagini?
1: Io le immagino tutte bianche e tonde, proprio come lei.
0: Ah, come degli igloo, come le case degli esquimesi, belle. Io invece le immagino a forma di astronavi, larghe e piatte, come il Millennium Falcon di Star Wars.
1: Ah, belle anche le tue case. Chissà come le immaginerebbe Lallo.
0: Secondo me... Ah, a forma di stella.
1: Sì, è vero. Come la sua stella da sceriffo e stellina del suo cuore.
0: Giusto. E allora dedichiamo a Lallo e alla sua stellina la prossima canzone.

0: guarda, si dice nel 2026.
1: Manca ancora un sacco di tempo. Come mai Lalo pensa che l'uomo stia per andare adesso sulla Luna?
0: Ma io credo che lui abbia sentito qualche notizia sulla celebrazione dei 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio del 1969 quando il capitano Neil Armstrong fece la sua passeggiata lunare in diretta televisiva.
1: Oh, forse potremmo mandarci Lallo nella prossima missione.
0: Dai, te lo vedi Lallo astronauta?
1: E perché no? Lui è capace di tutto.
0: Beh, effettivamente.
1: E abbiamo lasciato delle nostre tracce sulla Luna, Armando. Se arrivassero degli alieni, saprebbero di noi?
0: Beh, sulla Luna ci sono sonde, veicoli, bandiere, addirittura palline da golf.
1: Oh.
0: E la targa che hanno lasciato gli astronauti dell'Apollo 11.
1: E cosa c'è scritto?
0: C'è scritto: qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna. Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità.
1: Oh, che bel messaggio! Speriamo che gli alieni sappiano leggere.
0: O almeno ascoltare, così li conquisteremo con una bella canzone.
1: Sì!

0: E questa era una canzone tratta dal film I Robinson, una famiglia spaziale, che è un bellissimo film.
1: Chissà se saremo anche noi un giorno delle famiglie spaziali.
0: Nell'attesa di scoprirlo però dobbiamo dire a Lallo che si è sbagliato di 50 anni e 6 missioni lunari.
1: Ma lui è un cavallo in zampa, la prenderà bene, vero bambini? Ah, mi raccomando, voi continuate a mandarci messaggini,
0: Al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Ci vediamo presto!
1: Sulla luna!
0: Perché no? Ciao bambini!
1: Ciao.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, ed estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: mangia non mangiano di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

0: tutti, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang, dove abbiamo il nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao, sgocciolando.
0: Ciao, Moccio. Mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque, sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente. Io, spiacente, sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Ho la testa che scoppia come un pallone, mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè, quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, scocciato.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.
0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: Quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa e il mal di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, eh? Che ne
1: molto
0: dici?
1: Molto meglio.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità: 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Ah, questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Vabbè, passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore, ogni 2 ore oppure ogni 3 ore?
1: Allora, io di solito dopo 4 ore vado in cucina a preparare un panino e quindi 4 ore vanno benissimo.
0: Ma no, Moccio, uno schermo del cellulare, del tablet o anche del computer non può essere guardato per più di 2 ore di seguito massimo. Capito? Vabbè, senti, allora facciamo così, facciamo un'altra bella pausa musicale e poi ci riproviamo. Va bene, vediamo se migliora la tua vista.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Oh, ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Ah, questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: Ciao, ciao Moccio! Ciao, ciao, ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Beh, ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo.
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Moccio.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane, Biscotto, che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco, staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni, che taglia, cuce, confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi.

0: bussole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: bei ricordi. Oggi al Parco dell'Elefante è stato montato un nuovo scivolo, ma tutti preferiscono giocare su quello vecchio. Lampadino e Caramella parlano con Marco e Claudia.
1: Amici, vi piace il nuovo scivolo?
2: È bello, ma noi siamo affezionati a quello vecchio.
3: Sì, io ci ho attaccato le mie figurine.
2: E io ci ho messo in cima una bandiera pirata. Si ricorda tante cose belle.
1: Giusto, Caramella. Noi continuiamo ad usare il vecchio scivolo. Sul nuovo giocheranno i bambini più piccoli.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
2: Guarda, Lampadino, c'è Zilia! È ora di andare nel Magiregno!
0: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta, molto preoccupato.
2: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
5: Ciao Zampacorta!
2: Che succede? Venite con me e lo scoprirete!
0: Arrivati alla Magipiazza, i tre amici vedono a terra molti oggetti abbandonati. Tra questi, un cesto per le uova malandato e un secchio per il latte ammaccato.
2: Tutti buttano le cose vecchie per sostituirle con quelle nuove.
0: Arriva Cinghi, che mastica una caramella.
6: Ciao amici! Le caramelle che ieri regalavano due buffi tipi sono deliziose. Ora corro a prendere un nuovo rastrello. Questo non mi piace più.
0: Il giardiniere getta il suo rastrello e si allontana.
2: Visto! Anche mio padre, Re Zampasaggia, vuole demolire il castello per costruirne uno nuovo. Cosa può essere successo?
1: Guardate laggiù!
0: Le due faine, Tordo e Tondo, attaccano sul muro un manifesto che raffigura Duca Puzzoloso con in testa una corona. Poi si allontanano sghignazzando.
1: Su quel manifesto c'è scritto: vogliamo un nuovo re!
2: Le faine che lo hanno attaccato assomigliano ai buffi tipi di cui parlava Cinghi. Sicuramente erano loro travestite.
7: E le caramelle che hanno regalato contengono di certo qualche strana pozione.
1: Per sostituirsi al vecchio re, Duca Puzzoloso ha convinto tutti a buttare le vecchie cose.
7: Come possiamo far cambiare idea agli abitanti?
2: Conosco io chi può aiutarci. Casimiro da Solomeo.
0: I tre amici corrono alla Magiscuola d'arte per chiedere aiuto al professor Casimiro da Solomeo, un simpatico caprone nero, grande esperto di opere d'arte.
8: Miei piccoli amici, le cose antiche hanno un grande valore perché conservano il ricordo di tanti momenti vissuti.
2: Proprio come il vecchio scivolo al Parco dell'Elefante.
1: Giusto, Caramella. Se i bei ricordi torneranno, nessuno getterà più via le vecchie cose.
8: Bravi! Rimettiamo a nuovo gli oggetti abbandonati e organizziamo una magimostra dei ricordi.
2: Sì! La faremo nel giardino reale!
1: Così anche Re Zampasaggia capirà che il suo castello è bello così com'è.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta raccolgono gli oggetti abbandonati e li portano a Casimiro. In un attimo, Casimiro lucida i denti del rastrello, riannoda il vimini del cestino e sistema il secchio ammaccato.
4: Bravissimo, Casimiro!
8: Gli oggetti ora sembrano nuovi.
2: Presto, portiamoli al castello.
8: Vedrete, la forza dei ricordi salverà il Magiregno.
0: La mostra è pronta. Arrivano gli abitanti del Magiregno. La signora Coccodè guarda ammirata il suo cestino.
9: In questo cestino ho deposto il mio primo uovo.
0: Erminia Bovina riconosce il suo secchio.
10: E io in questo secchio ho raccolto il latte per anni. È tornato quello di un tempo.
0: Cinghi riprende il suo rastrello.
6: Oh, il mio rastrello! Amico di mille avventure, non ti lascerò mai più!
0: Gli abitanti del regno riabbracciano entusiasti le loro cose. Re Zampasaggia e Pandaguru arrivano sorridendo.
11: Grazie a voi abbiamo ricordato i bei momenti vissuti nel castello, vero Pandaguru?
12: Giusto, maestà. Sarebbe stato un grosso errore costruirne uno nuovo.
2: Il professor Casimiro da Solomeo ci ha aiutato, papà.
8: Piccoli amici, è stato un bel lavoro di squadra.
0: Arriva Duca Puzzoloso, con in testa una corona come nel manifesto, seguito dalle faine.
13: Abitanti del Magiregno, volete sostituire il vecchio re Zampasaggia con un re nuovo di zecca, ovvero me?
0: Tutti si scambiano un'occhiata e poi rispondono in coro:
14: no!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato. Tra le risate generali, Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
15: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
16: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
17: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Spero di sì. Io non ancora. E sapete cosa stavo facendo? Leggevo alcune ricette della nonna, in particolare la torta alle mele. Domani la preparo. Le ricette della nonna sono davvero le più buone. E sapete perché? Perché dentro c'è tutto l'amore che provano per voi. Allora, proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro e dolci sogni con le ricette della nonna.

What's that? What's that? What's that? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.